0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics.
4: 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

at the bottom.

0: Per me la musica è il colore, non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me stesso.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Long Playing Stories.
7: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
8: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
7: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Classics
9: 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
7: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Classics 1964.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
1: New album, Foreign Tongues.
2: Did you hear it?
1: Absolutely.
0: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni.

0: Il rock è trovare chi sei. Non è necessario saper suonare uno strumento molto bene. Si può essere uno che tira appena avanti e si può stare in una rock band.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
5: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Classics 1974.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo

0: Media World.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
0: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Difendendo la riforma elettorale, chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, ha detto. Niente ribaltoni, come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione e contro manifestazioni in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Il presidente americano assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina a Kiev. Zelensky promette vendetta. Al forum di Cernobbio, sferzata europeista al gota delle imprese. Una sollecitazione necessaria per il presidente Mattarella, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio, il capo dello Stato sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Il femminicidio a Barberino del Mugello. Lorena Isceri aveva paura, ma non voleva denunciare il suo ex. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'Autosole e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un omicidio premeditato. Influenza aviaria, per la seconda volta quest'anno dichiarata l'emergenza sanitaria in Uruguay. Restrizioni alla movimentazione del pollame, sospese fiere, aste, esposizioni ed eventi legati al settore avicolo. Calcio, con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino, ore 15, Inter-Napoli in campo dalle 18 e Roma-Atalanta alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sul raccordo Torino-Aeroporto Caselle si è verificato un incidente allo svincolo di San Benigno, statale 460, in direzione dell'aeroporto. Un incidente segnalato anche sulla 4 Milano-Brescia tra Seriate e Grumello, procedendo in direzione Brescia. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla 13 Bologna-Padova allo svincolo di Boara. Rallentamenti per un incidente sulla statale 117 bis centrale Sicula a Madonna della Noce in direzione Gela. Rallentamenti per un incidente anche sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga a Desio in direzione Monza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
5: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
6: Have a nice day, rockers. Wow, ma è sabato, è il 5 settembre. Sono le 7.02 e finalmente riniziamo questa nuova stagione di Breakfast in Rock, la nostra colazione, quella del weekend, quella tra di noi. Noi siamo un po' così, no? Cioè un po', ma non è vero, accogliamo tutte le persone che arrivano, però ci piace il nostro team. Tutte le persone che per quest'anno, perché insomma, sono state con noi. Ecco, riniziamo a settembre, come tornare a scuola, una nuova stagione fatta di tante, tante cose simpatiche, belle, notizie che trovo e soprattutto fatta da voi, ascoltatori e ascoltatrici dell'alba del weekend. Ciao, buongiorno, buon sabato. Allora, innanzitutto, buongiorno anche a Thomas in regia.
7: Un beso.
6: Grazie, perché comunque non parla, ma si sveglia anche prima di me. Quindi, grazie Thomas e buongiorno a tutti e tutte quante. Va bene, un sacco di cose, come abbiamo detto, di cui parlare, ma voglio sapere assolutamente di voi. Allora oggi vi chiedo di mandarci un bel vocale, un bel messaggio, proprio quello di inizio stagione, un buongiorno squillante o no, anche addormentato, va bene lo stesso, anzi simpatico, e il vostro nome, da dove ci ascoltate, cosa farete oggi, perché siete svegli, perché siete svegli. Il numero ormai lo sapete, il 342 4141 41. E noi intanto iniziamo con loro, con i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Jet, ci lanciamo nel 2009. Nick Chester canta questa canzone, si chiama She's a Genius.
8: My

0: 7:20 ci sono loro, gli AC/DC con Back in Black dal 1980, che hanno chiuso i nostri primi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Beh, belli carichi, qui su Virgin Radio. Ci sono io, Viola, ci siete voi che avete iniziato a mandare un sacco di messaggi sul perché siete svegli. Ad esempio Antonio dice: good morning Viola, ho bisogno di una super sveglia rock dopo il concerto dei Judas Priest a Pordenone. Oggi turno diurno, 12 ore, vigili del fuoco. Vabbè Antonio, ci siamo noi con te. Continuate a mandarci dei messaggi, fra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo ovviamente qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
14: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove?

0: €4,89 e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a €4,19. Perché da MD, oltre il risparmio, è maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!

0: Lenny Kravitz con The Chamber dal 2014 qui su Virgin Radio, sabato mattina, Breakfast in Rock. Buongiorno ancora a tutti e tutte quante. Sono arrivati un po' di messaggi con le vostre voci appena svegli, ma che divertente, dai, sentiamone qualcuno.
1: Buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Allora, sono Matteo, operaio del cimitero, sì, Flaminio di Roma.
0: Buongiorno.
1: E sono sveglio, anzi sono attivo già da un'ora, quindi ho iniziato a lavorare alle 6, stacco tra qualche ora, sono,
0: dai,
1: contento, felice, ma soprattutto grazie per la vostra immensa compagnia.
0: No, ma grazie a voi, ma posso dire che felicità in questa voce, che carica, che energia. Io comunque dovrei prendere esempio da molte persone che ci ascoltano, perché a volte sono un po' brontolona. Invece grazie, perché mi ricordate che anche se ci si sveglia presto si può sorridere, va bene.
2: Ma perché non sono tutti i giorni degli high days,
0: Giusto.
3: E vale.
0: Effettivamente, Mauri, vale, bella questa cosa. Abbiamo appena ascoltato Lenny Kravitz, che tra l'altro abbiamo sentito quest'anno. La carica che si ha al mattino dopo un bel concerto è impagabile, secondo me. Anche se si dorme poco, però si è proprio

0: sia quell'energia da concerto che ancora non ti ha abbandonato.
1: Buongiorno Virgin Radio. Buongiorno. Questa mattina anche con la voce addormentata ma contento, passeggiata a cavallo. Un saluto a tutti da Andrea, dalla provincia di Torino.
0: Beh, Andrea, la voce più bella e profonda d'Italia, mi sembra. Poi sentiamo.
2: Ciao Viola, sono Diego da Six and John. Questa è la miglior voce squillante che riesco a fare da addormentato.
0: Sì.
2: Sono sveglio a quest'ora perché sono un vecchio di me. Vado a fare una camminata in montagna con i miei compagni di rugby e l'allenamento consisterà nel mangiare ovviamente polenta uncia.
0: Ok, va bene, dai, siamo con te, piana, con calma però, mi raccomando, c'è il nuovo singolo di Johnny Marr, è tornato qui su Virgin Radio, l'ascoltiamo, questa è Spin.

0: Mi pento di essere stato aggressivo con qualcuno. Delle volte che ho dimostrato violenza, ignoranza e mancanza di sensibilità nei confronti di altre persone. Ecco, vorrei essere stato più gentile verso il mondo.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Sam Fender con Play God qui su Virgin Radio. Rimanete con noi, fra poco arriva anche un Virgin Classic firmato dai Led Zeppelin.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica.
15: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
16: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
17: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
18: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
19: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
20: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
21: Una Fiat 500?
20: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
22: Virgin Classics
23: 1971.

I Led Zeppelin con Black Dog, e questo è il nostro primo Virgin Classic anno 1971, ascoltato qui a Breakfast in Rock, la colazione del weekend. Parliamo però di una cosa che è accaduta domenica scorsa, in realtà meno di una settimana fa, a Los Angeles, perché c'è stato un enorme concerto per celebrare i 50 anni dal primo album dei Ramones, pubblicato proprio nel 1976, uno dei dischi fondamentali della storia del punk, e è stato celebrato all'Hollywood Forever Cemetery, che è uno dei cimiteri più famosi di Los Angeles, dove sono sepolte diverse celebrità, tra cui Didi Ramone. Poi c'è il monumento dedicato a Johnny Ramone, quindi era proprio un luogo particolarmente simbolico per celebrare la band. Quindi non c'era solo un concerto, era proprio una celebrazione della storia del punk, c'era musica dal vivo, proiezioni cinematografiche, tanti ospiti, e per l'occasione è nata una super band chiamata Creating Family, formata da Billy Joe Armstrong, cantante dei Green Day, Travis Barker, batterista dei Blink-182, Tim Armstrong, cantante e chitarrista dei Rancid, e CJ Ramone, bassista dei Ramones dall'89 al 96. Qual è la notizia in tutto questo che ci interessa? È che Billy Joe Armstrong e Travis Barker hanno suonato insieme per la prima volta, e Billy Joe dopo il concerto ha anche detto di essersi divertito molto a suonare con Travis Barker. Dove sta il dramma? Sta che la leggenda narra che tra le due band non scorresse buon sangue, perché nel 2002 fecero un tour insieme, il Pop Disaster Tour, e secondo Mark Hoppus dei Blink i rapporti tra le band non erano proprio idilliaci. Poi Travis Barker negli anni dopo ha detto: ma no dai, Green Day alla fine erano simpatici, volevano tutti metterci contro, insomma solita rivalità tra band. Però hanno fatto pace, sono contenti, siamo tutti felici e sono maturati, e proprio di maturità e di crescita parla il film di cui Green Day sono stati produttori. Ascoltiamo un brano della colonna sonora, i Green Day, questa è I'm Never Gonna R.I.P.

0: The Narcissist, I Blur dal 2023, dal loro album The Ballad of Doreen, chiudono questa prima ora di Breakfast in Rock insieme. Io sono Viola con voi fino alle 10, adesso però linea alle breaking news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 8.
4: It's 8 a.m.
3: TGCom 24. Breaking news.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Non mollo, assicura, e difende la riforma elettorale. Chi vince ha i numeri per governare 5 anni. Niente ribaltoni, come vorrebbe il PD. La Premier annuncia contro il caro carburanti altri provvedimenti in arrivo, ma questa volta più mirati. Al forum di Cernobbio, sferzata europeista di Mattarella, al gota delle imprese, una sollecitazione necessaria per il Presidente della Repubblica, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Il presidente americano assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina a Kiev. Zelensky promette vendetta. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata 2 minuti dopo le 6, con epicentro circa 3 km a est di Accumoli, in provincia di Rieti. Non si segnalano danni, l'evento si inserisce in un contesto particolarmente sensibile, dove negli ultimi mesi sono state registrate diverse scosse. 10 anni fa il devastante sisma di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Il femminicidio a Barberino del Mugello: si fa strada sempre più l'ipotesi di un omicidio premeditato. Trovate fascette per legare i polsi nell'auto di Federico Velli. Il 36enne aveva annunciato tutto sul suo profilo social, da chiarire se la sua ex Lorena Isheri era già morta prima che la buttasse giù dal viadotto dell'Autosole. Lunedì l'autopsia. Calcio a Marassi, il Como batte il Genoa 4-1. I padroni di casa passano in vantaggio per primi, ma vengono poi travolti dagli 11 lariani, che salgono temporaneamente in testa alla classifica. La terza giornata di Serie A prosegue oggi con Fiorentina-Torino, in campo alle 15, a seguire Inter-Napoli e in serata Roma-Atalanta. Questa è la breaking news di TGCom 24.
3: Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord si è verificato un incidente allo svincolo di Prato Ovest. Un incidente segnalato anche sulla A14 Adriatica tra Loreto Porto Recanati e Macerata, procedendo in direzione Pescara. Si lavora al ripristino dopo un incidente invece sulla A13 Bologna-Padova allo svincolo di Boara. Un incidente anche sulla 2 del Mediterraneo a Eboli in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Rallentamenti per lavori invece sulla statale 433 della Val d'Aso tra Rubbianello e Monte Vidon Combatte. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.

0: George Thorogood and the Destroyers, Who Do You Love? A chiudere questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock, questa è Virgin Radio, rimanete qui, torniamo fra poco anche con i Placebo.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99. Analisi completa su emperf.com.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
11: Oh mio Dio!
10: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
11: Prendi me, scegli me.
10: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
11: Ama me.
10: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.

e Placebo, Song to Say Goodbye dal 2006. E invece fra qualche mese, dai, fra poco, il 6 novembre saranno all'Unipol Forum di Milano, data targata Virgin Radio, live in concerto. Beh, che bello, ci sono già tanti concerti in programma, devo dire, potete trovarli tutti ascoltandoci chiaramente, perché poi noi ve li ricordiamo mano a mano, ma soprattutto sul nostro sito virgiradio.it, dove troverete un sacco di cose. Basta, non so già più parlare, sabato sono le 8:30, va così. Allora, potete ascoltarci in tantissimi modi, potete farlo tramite il sito appena citato, tra l'altro, virgiradio.it. Ascolta la diretta, potete anche guardarci dal sito, potete ascoltarci tramite l'app da scaricare gratuitamente sui vostri telefoni, poi in FM siamo in DAB Plus e siamo anche in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, tramite l'app Mediaset Infinity. Poi volevo ricordarvi un po' di cose belle, ad esempio giovedì 10 dalle ore 21 ci sarà in diretta su Virgin Radio uno speciale Best Rock condotto dalla nostra Paola Maugeri sul super nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues. Quindi insomma, ascoltatelo in diretta, altrimenti ritrovate sul sito tutte le repliche anche di tutti gli speciali e di tutti i programmi. Parliamo ancora di concerti, perché i Nothing But Thieves saranno il 24 gennaio sempre all'Unipol Forum di Milano. Li ascoltiamo qui su Virgin Radio, questo è il loro nuovo singolo, ci piace veramente un sacco, si chiama Evolution.

0: I Coldplay con Orphans dal 2019 qui a Breakfast in Rock. E oggi Freddie Mercury dei Queen avrebbe compiuto 80 anni, fra poco parliamo proprio di lui. Però prima vi chiedo: qual è la canzone dei Queen che vi fa pensare immediatamente a Freddie Mercury? 342-414-1-411. La mia è la prossima che arriva con il nostro Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari, però non ho ancora il wifi.
11: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
15: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Virgin Classics 1978.

1978, l'anno di questo Virgin Classic, Don't Stop Me Now, i Queen. Proprio bello risentirli e ascoltarli oggi, perché il 5 settembre 1946 nasceva Freddie Mercury e oggi avrebbe compiuto 80 anni, quindi lo ricordiamo con uno dei pezzi più famosi dei Queen, quello che personalmente preferisco. Sì, è quello, è il primo che mi viene in mente quando penso a Freddie Mercury. Sono arrivati un po' di messaggi, qualcuno dice The Show Must Go On, invece la canzone è la prima che penso quando mi viene detto il nome di Freddie Mercury. Qualcun altro dice We Are The Champions, è quella che mi ricorda di più il grande frontman di questa band. Eliada Sondra ad esempio dice Fat Bottom Girl, mi fa venire in mente subito quel mondo di lustrine e paillette che associo ai Queen. Vabbè, poi le canzoni forse dei Queen sono tante, infinite, e tutte ci ricordano Freddie Mercury, che insomma non era solo il cantante dei Queen, era autore, performer, soprattutto uno degli artisti più teatrali, carismatici della storia del rock. Il suo microfono, il suo mantello, il pianoforte, le pose, il pubblico, insomma lui aveva proprio trasformato ogni concerto in uno show. Tra l'altro a Londra dal 24 ottobre ci sarà una mostra dove verranno esposti i costumi che sono appartenuti a Freddie Mercury, da fine ottobre fino a circa gennaio, una mostra temporanea che deve essere molto molto bella e iconica, perché proprio i suoi costumi facevano parte dell'iconicità anche di Freddie Mercury. Ci sono anche i Kasabian qui su Virgin Radio, questa è Superpowers.

0: Se non facessimo parte di un gruppo, litigheremmo a casa. Se avessimo un negozio di frutta e verdura, una cosa tipo Gallagher's Green Grocers, litigheremmo su come sistemare le mele o le maledette pere.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Inhaler, Love Will Get You There. Chiudo il numero questa seconda ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di Digicom 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 9.
5: It's 9 a.m.
4: Digicom 24. Breaking news.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana. A Bari, sul palco della festa organizzata da Fratelli d'Italia, la premier ha detto: noi non stiamo insieme per battere l'avversario, ma per costruire idee. La stabilità è la prima grande riforma. E contro il caro carburanti annuncia altri provvedimenti in arrivo, ma questa volta più mirati. Drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: ci vendicheremo. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, sono attesi oggi a Mosca per colloqui con Putin. Domani si recheranno invece nella capitale ucraina per incontrare Zelensky. L'Unione Europea costituisce tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, capace di assicurare la pace. Al forum Ambrosetti il presidente Mattarella ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. A Cernobbio c'è anche il generale Vannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. Il femminicidio di Lorena Isceri, si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Nell'auto dell'ex Federico Vella, che ha gettato la donna da un cavalcavia sulla 1 a Barberino di Mugello, sono stati trovati un sacchetto di fascette, forbici e un lenzuolo. L'ultimo SMS dell'uomo alla madre della ragazza: tua figlia è morta, la vittima aveva paura ma non voleva denunciarlo. È stato rinviato il rientro di Alessandro Di Battista da Cuba, previsto per oggi pomeriggio. Lo si apprende da un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, in cui si chiede a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Calcio: con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi in campo Fiorentina-Torino alle 15, a seguire Inter-Napoli, in serata Roma-Atalanta. Formula 1 oggi, le qualifiche del Gran Premio di Monza. Queste è Break News di TGCom 24.
4: Traffic.
6: La situazione su strade e autostrade: si è verificato un incidente sulla 14 Adriatica nell'area di servizio San Terno procedendo in direzione Bologna. Un incidente anche sulla 3 Napoli-Salerno tra Ponticelli e San Giorgio a Cremano verso Salerno. Sulla A15 Parma-La Spezia, lavori a code per un chilometro tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. E il traffico intenso a causare code sulla A9 dei Laghi alla barriera di Como Grandate in direzione Lainate. Un incidente si è verificato sulla 1 Roma-Napoli tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione Napoli. Infine un incidente anche sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo-Sannitico a Foggia in direzione Sannitico. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio con voi. Ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con gli Offspring.

0: White Lies, am I really going to die? No, assolutamente no. Anzi, adesso il primo ascoltatore, la prima ascoltatrice che chiama viene in onda con me, ma soprattutto si porta a casa il nuovo album degli Interpol, This Mirror Waits a Ton, in versione CD. Il numero da chiamare subito è 800-324-330.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
10: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
11: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: La bellissima voce di Alanis Morissette con Guardian qui a Breakfast in Rock. Poco fa abbiamo lanciato l'appuntamento Album Gift per portarsi a casa il nuovo album degli Interpol, che si chiama This Mirror Waits a Ton in versione CD. L'ascoltatore più veloce a chiamare è stato Alberto. Ciao Alberto, benvenuto su Virgin Radio.
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Senti Alberto, beh, bene, complimenti, sei contento?
1: Sì, sì, bene, dai. Non è così facile poi beccare la linea, quindi
0: esatto,
1: è andata benissimo.
0: Esatto, infatti, cosa stavi facendo mentre ci hai chiamato, che sei stato molto veloce?
1: Allora, sto andando a un evento profumato dove amo i profumi, e allora quindi niente, a sentire la radio, ho detto vabbè, ci provo, dai, non si sa mai, e infatti
0: bravo,
1: è andata bene.
0: Bravo, eri in macchina quindi, o stai andando a piedi?
1: Sì, sì.
0: Ah, ok.
1: No, sono in macchina, sono a Milano in macchina.
0: Va bene Alberto, senti, questo evento dei profumi, ti piacciono i profumi, da dove ci chiami quindi? Localizzati.
1: Codogno, provincia di Lodi.
0: Ah, vabbè, dai, siamo abbastanza vicini, devo dire,
1: sì,
0: in linea d'aria.
1: Sì, sì.
0: Va bene, allora
1: sì,
0: Alberto, goditi questo CD, questo album,
1: bene.
0: E magari poi lo ascolterai in macchina se hai ancora letto il CD, se no.
1: No, in macchina ormai non c'è più. Allora è a casa, ben
0: a casa, tranquillo. Anch'io ce l'ho a casa comunque, un bell'oggetto. Grazie Alberto, buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie Viola, grazie a tutti, grazie a Virginia.
0: Ciao. Beh, dai, bello, in macchina verso i profumi. Non so come immagino questa cosa dei profumi, però ci proviamo.

0: di Emptiness Machine, i Linkin Park qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic firmato dai Police.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Virgin Classics 1978.

I Police con Roxanne 1978. Quanto mi piace questa canzone, quanto mi trasporta nelle strade di Parigi, le strade proprio che hanno ispirato Sting a scrivere questo pezzo. Va bene, ma parliamo di novità musicali, perché è tornato uno che conosciamo molto bene, cioè Brandon Flowers, frontman dei Killers, però è tornato con un nuovo album solista, si chiama Thrasher, è uscito il 21 agosto ed è il suo terzo album da solista, ed è il primo però dopo più di 10 anni, perché l'ultimo era del 2015, The Desired Effect. Ecco, questo album in realtà è molto più vicino al country, al folk americana. Perché? Perché in realtà Brandon Flowers è cresciuto in una piccola città dello Utah, cioè è cresciuto, ha vissuto lì circa dagli 8 ai 16 anni, però da bambino ascoltava tanto con suo padre musica country, tanto Johnny Cash, quindi quest'album è quasi un ritorno alle sue radici. Lui ha raccontato di essere tornato crescendo alla musica del padre, di aver trovato proprio nel country il modo giusto per raccontare le storie che si porta dietro. Tra l'altro quest'album è stato registrato a Nashville, nello storico RCA Studio, uno degli studi più importanti della musica americana. In questo album lui parla proprio di infanzia, di famiglia, di Utah, di memoria, di crescita. È un bell'album che, insomma, la cui storia ci ricorda un po' è quella dei Black Keys dell'ultimo album Peaches, però insomma è bello, lo ascoltiamo qui su Virgin Radio, questo singolo ne fa parte, si chiama Tiger's Blood.

0: Quando scrivo una canzone, a volte un mese dopo non la capisco. Questo è il motivo per cui mi piace ascoltare le mie vecchie cose.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: Dopamini, Sum 41, sono loro che ci portano alla fine di queste tre ore passate insieme, tre ore di Breakfast in Rock. Grazie come sempre a tutte e tutte quante per essere stati e state con noi. Grazie anche a Thomas in regia.
1: Un beso.
0: Un beso. Io vi lascio con Adriana per la prima parte di Rocking Weekend. Dopo di lei ci sarà Che ti passa. Noi invece ci risentiamo domani con me, Viola, ovviamente qui su Virgin Radio dalle 7 alle 10 con Breakfast in Rock. Allora, ciao a tutti e buon weekend.
2: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 9:59 minuti.
5: It's 9:59 a.m.
4: Su Virgin Radio, Rocking Weekend.
2: Rocking Weekend. Great music for the end of the week.
6: Sabato 5 settembre, che bella giornata! Finalmente si ritorna con le nostre dirette di Rocking Weekend. Buongiorno a tutti voi, ripartiamo con questa nuova stagione. Dalle 10 alle 14 di sabato e di domenica ci sono io, Adriana, a tenervi compagnia con tante notizie dal mondo del rock and roll, tanti concerti targati Virgin Radio. Insomma, voi lo sapete, ci siamo sentiti tutta l'estate, vi devo dire che mi siete mancati tantissimo, ma tranquilli, tra poco parliamo di tutto, anche di quanto mi siete mancati. Intanto diamoci il buongiorno al 342 41 41 411. Io direi di cominciare subito, come ci piace fare il weekend, con i 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Carichiamoci, alziamo il volume per i Green Day.

0: free rock.
1: In Rocky Weekend, 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: Safari Song, sono i Greta Van Fleet a chiudere il free rock di questa prima ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio, tra pochissimo torniamo anche con i Bowling for Soup.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
5: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
14: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Ottimo!
14: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
15: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
14: Capisci perché ti ho sposato.
15: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
16: Iperceramica.
17: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
19: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
20: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 euro.

1985 sono i Bowling for Soup. In questa prima ora di Rockin' Weekend, sabato 5 settembre, abbiamo ripreso la normale, via, la normale direzione delle cose con le nostre dirette, una nuova stagione. Vi devo dire, ve lo voglio dire, che è stata un'estate pazzesca. Agosto davvero incredibile, siamo stati in diretta insieme tutti i giorni, ci siamo svegliati, abbiamo fatto colazione, merenda, pranzo, e mi è piaciuto tantissimo sentirvi, ecco, dal lunedì al venerdì. Ma dobbiamo ritornare al nostro weekend, al sacro weekend di Virgin Radio. Adriana con voi dalle 10 alle 14, anche attraverso tutti i nostri canali come il 717 di Sky, 68 di TVSat, Mediaset Infinity, il nostro sito virginradio.it, dove vi teniamo aggiornati praticamente su tutto, sulle nuove uscite discografiche. Ecco, di cosa parliamo di questo in queste ore insieme? Di questo 2026 davvero ricchissimo di tanti concerti che abbiamo annunciato e che stiamo per annunciare. E a proposito di tutto ciò, il 16 ottobre, lo sappiamo, esce Dopamine Chamber, il nuovo disco dei Fontaines D.C., coprodotto da James Ford. Brian Chatten descrive questo disco come un album più marcio del precedente, una specie di avvertimento in un mondo sull'orlo del collasso. E il 26 ottobre noi li aspettiamo finalmente all'Unipol Arena di Bologna per un grande concerto targato Virgin Radio, e li ascoltiamo anche adesso insieme con la loro Marianne.

0: Everything's Electric, la voce di Liam Gallagher in questa prima ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio, restate insieme a noi perché torniamo tra pochissimo anche con un classico firmato AC/DC.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Temptation Island vi aspetta.
4: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
3: Con imperdibili novità.
5: C'è qualcun altro nella tua vita?
3: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
6: E di cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
3: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
7: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35€ di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
11: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
15: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
16: Oh mio Dio!
15: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
16: Prendi me, scegli me.
15: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
16: Ama me.
15: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
18: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
20: Virgin Classics 1979.

Virgin Classics del 1979, questo degli AC/DC, Highway to Hell. Prima ora di Rocky Weekend e 2026 davvero incredibile, pieno di uscite discografiche, molte da annunciare, ma molti grandi dischi sono già usciti, come quello dei Social Distortion. L'8 maggio è toccato a Born to Kill, il nuovo album della band, e anche una vittoria per Mike Ness, il chitarrista, cantante, fondatore del gruppo, al quale nel giugno del 2023 avevano diagnosticato un tumore alle tonsille, dove diceva ai fan di avere davvero paura di non farcela, ma ora finalmente il peggio è passato e anzi ci ha detto: la mia voce è più forte che mai, canto come se non ci fosse un domani. E hanno pubblicato, ecco, Tonight, una canzone che stiamo ascoltando spesso su Virgin Radio, una ballata rock contenuta in Born to Kill, che trova una nuova dimensione attraverso il racconto visivo ambientato a Tulsa, in Oklahoma, dove la musica della band si intreccia anche con una narrazione incentrata su quelli che sono i legami personali e familiari. E direi che possiamo ascoltarla adesso insieme su Virgin Radio, Social Distortion, questa è Tonight.

0: Social Distortion con Tonight in questa prima ora di Rocky Weekend su Virgin Radio ed è il momento dell'Onplane Stories di Paolo Amoggeri dedicato ai Rolling Stones.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plane Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plane Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Rolling Stones e di una canzone spettacolare, il brano che hanno scritto apposta per aprire i loro concerti. Un lick di chitarra di Keith Richards, la voce e la presenza di Mick Jagger e il suono travolgente della più grande rock and roll band del mondo. Esce nel 1981 e si intitola Start Me Up. Siamo nel 1981, i Rolling Stones hanno fatto l'ultimo tour nel 1978, non vedono l'ora di tornare a suonare dal vivo, soprattutto Keith Richards e Ron Wood. Per partire in tour però hanno bisogno di un album e allora pescano negli archivi alla ricerca di canzoni, idee e outtakes. Nasce così Tattoo You, il 16° album della loro carriera che esce il 24 agosto del 1981 e va dritto al numero 1 in America, l'ultimo di una sequenza pazzesca di 8 album che negli ultimi 10 anni, a partire da Sticky Fingers del 1971, sono arrivati tutti al primo posto negli Stati Uniti. Tattoo You è fatto di vecchie tracce che ho recuperato io, non scrivevamo da un po' e non c'era tempo di andare in studio prima del tour, ha detto Mick Jagger, che mette insieme un vinile in cui ogni lato ha uno stile diverso. Sul lato A ci sono i grandi pezzi rock, sul lato B le ballad ispirate al soul come la bellissima Waiting on a Friend con la voce di Mick in primo piano. Il primo brano di Tattoo You risale alle sessions di Black and Blue del 1975, è un esperimento rock reggae nato dai viaggi di Mick e Keith in Giamaica e si intitola Never Stop. Lo registrano nel 1978 per l'album Some Girls, lo scartano e alla fine se lo dimenticano. Poi mentre si preparano alle 50 date del tour americano del 1981, il loro tecnico del suono trova il demo di Never Stop e gli dice: «Non è male, ma perché non lo usate per i concerti?» I Rolling Stones lo trasformano con un riff pazzesco di chitarra in apertura e diventa il primo brano in scaletta nel tour degli stadi che porta gli Stones anche in Italia nel 1982 a Torino e a Napoli. Questa è Start Me Up.

0: I Rolling Stones con Start Me Up e Long Plain Stories di Paolo Maggeri, che chiude la prima ora di Rocky Weekend qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre
6: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Virgin Radio.
2: Sono le 10 e 58 minuti.
10: It's 10:58 a.m.
0: Ed entriamo nella seconda ora di Rocky Weekend in questo sabato 5 settembre. Buongiorno a tutti voi, io sono Adriana, come sempre durante il weekend resto con voi dalle 10 alle 14 e ripartiamo sempre con il nostro free rock che si apre con i Royal Blood.

0: Make Up Sex, Machine Gun Kelly chiude il free rock di questa seconda ora di Rocky Weekend. Restate con noi, torniamo tra poco anche con i Red Hot Chili Peppers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
13: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
12: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99 euro e soffiatore elettrico a 3 funzioni a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Chili Peppers con Look Around in questa seconda ora di Rocky Weekend. Oggi 5 settembre Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni nel 2026. Un simbolo, un'icona del mondo della musica mondiale. Non ci saranno davvero mai aggettivi che possano racchiudere la sua grandezza. E il 5 settembre del 1991, in occasione del 45esimo compleanno di Freddie Mercury, i Queen pubblicarono These Are the Days of Our Lives, scritta da Roger Taylor, che ha visto con i suoi occhi la trasformazione di Freddie in una rockstar, da quando anche alla fine degli anni 60 gestiva insieme a lui una bancarella di vestiti usati a Kensington Market, a quando poi lo ha visto anche prendersi il palco, dominare il palco nei primi tour dei Queen e infine dominare il mondo anche a Live Aid nell'ultimo tour dei Queen, Magic Tour del 1986. Insomma, ha visto praticamente tutto di Freddie Mercury. Prima vi ho chiesto qual è il primo disco che avete acquistato dei Queen, perché direi che oggi è proprio il giorno giusto per ascoltarlo, anche per omaggiare quest'icona che davvero rimarrà nel cuore di tutti noi per sempre, che porta il nome di Freddie Mercury. Direi che possiamo andare avanti anche con la musica in questa mattina insieme. Ci sono gli Shinedown, questa è Young Again.

0: non mi è venuto in mente dagli anni 90. Ma se fossimo nel momento giusto, al posto giusto, e Free si girasse da me dicendo «Facciamo questo bis con i calzini?», non mi negherei.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Shy Away sono i 21 Pilots in questa seconda ora di Rocky Weekend. Restate con noi su Virgin Radio, torniamo tra pochissimo anche con un classico delle Zeppelin.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
7: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
6: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
8: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
9: Buono.
8: Melone retato.
9: Buono.
8: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
9: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
10: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
13: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
15: Una Fiat 500?
14: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
16: Virgin Classics
17: 1971.

0: way to heaven.
1: Virgin Classics del 1971 e Led Zeppelin con Stairway to Heaven. Jimmy Page di questo brano ha detto: io non so se potrò mai suonare meglio di così. Ma c'è un aneddoto che vale sempre la pena ricordare quando ci troviamo davanti a questo brano in particolare, perché per tutti gli anni 70 è stata anche la canzone più richiesta dal pubblico alle stazioni radio. Eppure, come ha raccontato durante un'intervista, Robert Plant una volta che cosa ha fatto? Ha donato dei soldi ad una stazione radio americana per eliminarla dalla programmazione e non passarla più. La storia comincia su un'autostrada nei dintorni di Portland, dove Robert Plant è in auto, sta guidando in direzione della costa dell'Oregon e ascolta questa radio locale. Ad un certo punto il DJ ha lanciato una divertente e provocatoria campagna di raccolta fondi per finanziare la radio, $10 in cambio della promessa di non passare più Stairway to Heaven. E Plant ha detto: non ci potevo credere, ho chiamato subito fingendomi un ascoltatore, ho fatto la mia donazione. Ma fortunatamente, diciamo, anche lui ha trovato questa iniziativa molto divertente, quindi gli è piaciuta. Robert Plant ha sempre avuto in realtà un rapporto un po' complicato con Stairway to Heaven. Già a metà degli anni 70, quando era diventata un successo mondiale, la chiamava, pensate, la nostra canzone da matrimonio. E dopo la fine delle Zeppelin non ha mai voluto cantarla dal vivo durante la sua carriera solista. Ha ceduto solo 3 volte grazie all'insistenza di Jimmy Page durante il Live Aid nell'85, anche alla reunion delle Zeppelin del 14 maggio 1988 per il 40° anniversario dell'Atlantic Records al Madison Square Garden di New York, e anche alla storica reunion del 2007 alla O2 Arena di Londra, documentata poi nel film concerto Celebration Day. Beh, che dire. Passiamo ai Rolling Stones, ascoltiamo loro su Virgin Radio, questa è Jealous Lover.

0: I Foo Fighters con The Line chiudono questa seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo dopo le news del TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 11:59.
10: It's 11:59 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
11: Ben trovati da Virginia Giacomin. I prezzi dei carburanti aumentano ancora. Secondo i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service è pari a 2,052 euro al litro per la benzina e 2,164 euro al litro per il gasolio. Prezzi ancora più alti sulla rete autostradale. La Premier Meloni, ieri, in occasione della festa per la longevità record del suo governo, ha annunciato provvedimenti più mirati in arrivo contro il caro carburanti. Invece dei dazi, l'Europa offre dei risultati vincenti. Abbiamo costruito la rete commerciale più grande del mondo. Così il presidente del Consiglio europeo, Costa, intervenendo alla 52esima edizione del Forum Ambrosetti. A Cernobbio c'è anche il generale Pannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. Un drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: ci vendicheremo. Il Cremlino sostiene di aver colpito centri logistici e una sottostazione elettrica utilizzati a supporto delle truppe ucraine nella città di Mykolaiv e in quella di Odessa. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, sono atterrati da poco a Mosca per colloqui con Putin. Il femminicidio a Barberino di Mugello. Lorena Isceri aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Bella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'Autosole e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre più l'ipotesi di un omicidio premeditato. Alessandro Di Battista sarebbe stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, attualmente ricoverato a L'Avana. Il malore lo scorso 28 agosto. Calcio, la terza giornata di Serie A si riapre alle 15 con Fiorentina-Torino, a seguire Inter-Napoli alle 18 e in serata Roma-Atalanta. Ieri, con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto il Genoa. Formula 1 oggi, le qualifiche del Gran Premio di Monza, tra circa mezz'ora le terze libere. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Terza ora di Rocky Weekend in questo sabato 5 settembre. Che bello tornare alle sane abitudini, alle nostre dirette del weekend. Tra poco parliamo di nuovi dischi e di viaggi, ma prima torniamo con il free rock ad aprirlo, i Kaiser Chiefs.

0: Wake Me When It's Over sono i Cranberries con l'incredibile voce di Dolores O'Riordan a portarci alla fine del free rock di questa terza ora di Rocky Weekend qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
13: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
12: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.

Mars con This Is War qui su Virgin Radio, e proprio loro tornano in Italia per un unico imperdibile show domenica 11 aprile 2027, Unipol Forum di Milano, quindi save the date, perché c'è questo nuovo tour internazionale, Beautiful Lie versus This Is War, un tour nato per celebrare questi grandissimi album, due degli album più iconici della loro carriera, quindi ascolteremo e vivremo dal vivo due dischi in un unico live, in un unico show, perciò è davvero imperdibile. Per quanto riguarda Beautiful Lie, questo è un disco che ha rappresentato una svolta per la band, grazie ad anche brani iconici che sicuramente fanno parte delle nostre playlist, come The Kill e From Yesterday, conquistando anche numerosi dischi di platino. Poi con This Is War del 2009 invece i 13 Seconds to Mars hanno ampliato ulteriormente le proprie sonorità e la loro portata internazionale, infatti ci sono brani bellissimi tra cui Kings and Queens, This Is War che abbiamo ascoltato insieme su Virgin Radio e Closer to the Edge, canzoni che sentiremo tutte live l'11 aprile qui a Milano. Un ritorno molto bello è anche quello degli Editors, perché il 30 ottobre esce il loro nuovo album Surface Echo and Sound. Sul nostro sito virginradio.it c'è anche un'intervista fatta a Tom Smith, cantante della band, e noi aspettiamo anche loro in Italia per un altro live targato Virgin Radio 3 febbraio Alcatraz di Milano. Li ascoltiamo adesso con la loro The Rush.

0: I Placebo con Jesus Son qui su Virgin Radio, altro concerto targato Virgin Radio il 6 novembre, Unipol Forum di Milano. Restate qui con noi, torniamo tra pochissimo anche con un classico del 76.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Virgin Classics 1976.

Virgin Classic del 1976, questo di Brian Ferry, Let's Stick Together. Terza ora di Rockin' Weekend, ci manca un po' essere in viaggio, diteci la verità. Voglio sapere se tra voi c'è qualcuno che quest'anno è andato in un posto perché ha detto: ma sì, voglio andare lì perché voglio mangiare, voglio assaggiare quelle robe lì. Quindi siete mai andati in un posto perché la motivazione principale era il cibo? Per la serie voglio assaggiare davvero di tutto. Si chiama snack packing ed è una tendenza che ha trasformato il modo di viaggiare, però qui non si tratta di cercare i migliori ristoranti, ma di scoprire una destinazione assaggiando proprio i piatti più autentici. Quindi non si va al ristorante, ma si va nei mercati rionali, le botteghe, le panetterie di quartiere, street food a volontà. Insomma, avete capito, bisogna scoprire un po' questi posticini locali per assaggiare, ecco, la vera cultura culinaria del paese che state visitando. Quindi voglio sapere anche dov'è che siete andati, avete assaggiato magari la cosa più assurda, del tipo: Adriana, ho mangiato uno scorpione in Sri Lanka. Perché no? Raccontateci un po' le vostre esperienze culinarie in giro per il mondo, come sono state, e se vi siete sentite male magari fatecelo sapere, così evitiamo, prendiamo spunto. 342 41 41 411, questa è la nostra mattina insieme di Rocky Weekend, 5 settembre 2026, anno bellissimo. Siamo in attesa di un sacco di dischi, tra cui anche quello dei Queens of the Stone Age, si chiamerà Perfect e uscirà il 30 ottobre. Intanto noi li ascoltiamo adesso insieme su Virgin Radio con la loro Easy Street.

0: Revolt sono i Muse a chiudere questa terza ora di Rocky Weekend. Restate con noi su Virgin Radio, torniamo tra pochissimo anche con un nuovo free rock.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 13.
5: It's 1 p.m.
0: Ultima ora insieme per questa prima parte di Rocky Weekend. Adriana insieme a voi fino alle 14, dopodiché si passa alla seconda parte del weekend di Virgin Radio insieme a Che ti passa con voi fino alle 18. Noi ripartiamo con il free rock ad aprirlo, i Pearl Jam.

0: Sir, sono gli Smashing Pumpkins a chiudere il free rock di questa quarta ora di Rocky Weekend. Restate con noi, torniamo tra poco anche con i My Chemical Romance.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
2: New album, Foreign Tongues.
3: Did you hear it?
2: Absolutely.
1: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
4: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
6: Meredith
4: suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
7: Mitico!
4: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Amami.
4: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
17: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
16: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
18: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
19: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
20: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
21: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
21: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
22: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
23: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
22: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.

My Chemical Romance con Teenagers. Ci sentiamo un po' tutti teenagers, vero? Anche se l'età avanza, l'importante è sentirsi giovani dentro. E così è il messaggio di questo sabato 5 settembre. Tra l'altro, My Chemical Romance, grande concerto targato Virgin Radio di quest'anno, li abbiamo visti alla Visarno Arena di Firenze. Un bellissimo show, davvero fatto molto bene. C'eravate? Eravate lì? Tra l'altro, io voglio sempre ringraziarvi, amici e amiche di Virgin Radio, perché innanzitutto siamo tornati alla grande e anche oggi vi siete fatti sentire in tantissimi al nostro numero per il buongiorno, per i bentornati. Insomma, abbiamo ricominciato con il palinsesto una nuova stagione, quindi molto molto bene. Ma poi, perché noi ci incontriamo anche concerti, e quindi quella è la cosa più importante: conoscersi, renderci conto che siamo davvero una bella e grande famiglia del rock. Quindi continuate ad ascoltarci e soprattutto ditelo a tutti. Il palinsesto normale, che il weekend si compone da Viola con Breakfast in Rock dalle 7 alle 10, ci sono io, Adriana, Rocky Weekend dalle 10 alle 14, dopo di me non andate via perché arriva Katy Passa insieme a voi fino alle 18 per la seconda parte di Rocky Weekend, sempre tante notizie dal mondo del rock and roll, storie dietro le canzoni, tutti i concerti che non vediamo assolutamente l'ora di vivere. Io parlerei solo di concerti perché è qualcosa di incredibile viverli, e spero effettivamente di incontrarvi tutti lì. Arrivano U2 qui su Virgin Radio, questa è Street of Dreams.

0: People Watching, la bellissima voce di Sam Fender qui su Virgin Radio per questa diretta di Rocky Weekend. Restate con noi che torniamo con un classico degli AC/DC.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
10: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
11: Temptation Island vi aspetta.
12: Ti rendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
11: Con imperdibili novità.
13: C'è qualcun altro nella tua vita?
11: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
14: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
11: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
15: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
16: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Ottimo!
17: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
18: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
17: Capisci perché ti ho sposato.
18: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
19: Iperceramica.
20: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
22: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
23: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
24: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
25: Virgin Classics.
0: 1990.

Thunderstruck, Virgin Classics del 1990 degli AC/DC. Angus e Malcolm Young hanno scritto questa canzone favolosa e raccontavano spesso che la canzone era nata quando Angus si trovava su un aereo colpito da un fulmine quasi precipitato, ma questo riff di chitarra super riconoscibile anche a chilometri di distanza è in realtà non altro che un esercizio di riscaldamento incredibile che faceva Angus Young e che poi ha fatto sentire i suoi compagni di band, che chiaramente io vorrei immaginarmeli lì al primo ascolto di tutta questa roba assurda che fa la chitarra, hanno pensato che potesse diventare qualcosa di grande e così è stato. Voglio sapere da voi, tra voi ci sono chitarristi che fanno il riff di Thunderstruck per riscaldamento? Ditemi di sì, sono certa che è così. Una band davvero enorme. Comunque gli AC/DC sono ancora in giro con il loro Power Up Tour e manca anche poco alla data di St. Louis, l'8 settembre, quindi tra pochi giorni. Saliranno sul palco dove a fare l'apertura al loro concerto ci saranno eccezionalmente non i Pretty Reckless ma i Foo Fighters. Questo è davvero un sogno che si avvera per Dave Grohl, lo ha detto in diverse interviste: io mi ispiro agli AC/DC per dare il meglio possibile durante ogni concerto, quindi praticamente lo vedremo impazzire prima di quel grande show, ecco, degli AC/DC, che anzi secondo me impazziranno i fan al vedere sullo stesso palco sia i Foo Fighters che gli AC/DC. Ma passiamo ai Nothing But Thieves, perché manca poco all'uscita anche del loro nuovo album Stray Dogs il 25 settembre e noi li aspettiamo live l'anno prossimo, 24 gennaio, Unipol Forum di Milano. Li ascoltiamo adesso, questa Evolution.

0: Nothing But Thieves con Evolution in questa quarta ora di Rocky Weekend e arriva Paola Mogeri con il suo Long Plain Stories qui su Virgin Radio.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Plain Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plain Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo dei Creedence Clearwater Revival e di una canzone in cui John Fogerty crea una delle sue immagini cinematografiche più potenti. La pioggia che arriva in un giorno di sole, la stessa pioggia che ha bagnato Woodstock, ma anche il risveglio dei sogni del movimento hippie e forse anche la fine della band che si avvicina. Esce nel 1970 e si intitola Have You Ever Seen the Rain? I Creedence Clearwater Revival sono la band che rappresenta un'epoca. Nascono a San Francisco, vivono la Summer of Love e Woodstock, cantano del Vietnam, mettono insieme blues, folk e rock in canzoni da 3 minuti e conquistano una generazione con 3 album pubblicati in 12 mesi nel 1969 e 2 usciti nel 1970. L'ultimo si intitola Pendulum, esce il 9 dicembre del 70 e arriva al numero 5 in America. Sono passati solo 5 anni da Cosmos Factory, che è stato 9 settimane al numero 1. I Creedence sono inarrestabili, entrano in studio a San Francisco, ci restano un mese ed escono con 10 canzoni, tutte suonate dal vivo. John Fogerty canta e suona tutto, anche il sassofono e l'organo Hammond. Suo fratello Tom è alla seconda chitarra e poi ci sono Stu Cook al basso e Doug Clifford alla batteria. Se avete visto il film che racconta i 3 giorni di pace, amore e musica di Woodstock, c'è quel momento in cui durante un temporale il pubblico fa un canto spontaneo che entra nella storia come The Rain Chant. Cantano tutti, no rain, no rain, la pioggia è fine d'inizio, nostalgia e rinascita, un simbolo della controcultura anni 60 che si scontra con la realtà degli anni 70. Ma secondo John Fogerty è anche una metafora per descrivere la fine imminente di una band che ha fatto tutto in fretta e ha lasciato il segno. Dopo l'album Pendulum del 1972 esce un altro album, Mardi Gras, e poi i Creedence Clearwater Revival si sciolgono, ma restano per sempre con canzoni incredibili e immagini senza tempo. Questa è Have You Ever Seen the Rain? Creedence Clearwater Revival.

0: I Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Il long play stories di Paolo Mogeri che ci porta alla fine delle nostre 4 ore di dirette insieme, la prima di Rocking Weekend. Che emozione, grazie mille a tutti voi amici e amiche di Virgin Radio per aver trascorso la mattina insieme a me. Quindi mi raccomando, fatelo anche domani, perché ci risentiamo anche domani dalle 10 alle 14. Ma non andate via, perché pronta che ti passa a restare con voi fino alle 18. Direi che vi auguro un felicissimo sabato e dalla vostra Adriana è tutto. Ciao!
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme, l'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
9: Virgin Radio.
2: Sono le 13 e 59 minuti.
10: It's 1:59 p.m.
2: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
11: Buon pomeriggio, sono le 14, che bello. Questo applauso ce lo prendiamo proprio tutto, ce lo mettiamo proprio in ogni angolo del corpo, perché sono felicissima di essere in diretta con tutte e tutti voi, amici. Io sono Ketty Passa, rimango in diretta fino alle 18, c'è Pat Pat con me. Si riapre la stagione in questo weekend, anche per quanto mi riguarda, dopo un'estate quasi tutta passata insieme, perché a parte l'ultima settimana di agosto ho avuto il piacere di stare con voi con Summer in Rock dalle 13 alle 16 e ce ne siamo fatti di chiacchiere, Però diciamo che settembre non è che è un mese da meno, cioè è un mese in cui si riprendono in mano tutte le decisioni e poi bisogna un po' decidere. Quindi 342 41 41 411, fatemi sapere dove siete. Molte persone nelle prime 2 settimane di settembre fanno le vacanze, in realtà, perché molti di voi erano al lavoro proprio come noi durante quest'estate, quindi veramente raccontateci tutto quello che vi riguarda. Nel frattempo io e Patrizio Marchesan restiamo qui a guidare questa macchina in diretta fino alle 18, si ritorna all'orario standard, quindi ripartiamo con i 20 minuti di musica senza interruzione. Questi sono i Red Hot Chili Peppers, First Fortune Faded.

0: 3, Rock.
1: Il Rocky Weekend, 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: Kinds of People, Jake Bug, 2024. Non mi scorderò mai la prima volta che ho sentito questo pezzo quanto mi sono messa immediatamente a ballare. Tra le altre cose, amici, tra le aneddoti e le notizie pazzesche che vorrei condivideste anche voi con me, io ve ne racconto una. Ieri pomeriggio durante un lavoro ho ballato il Boogie Boogie con un 91enne su Elvis Presley. È tutto vero, quindi se avete notizie del genere, aneddoti divertenti, cose che vi sono successe quest'estate, avete voglia, perché nel weekend magari siete più rilassati, siete in macchina, state andando a farvi un'altra, così, un'altra tranche, un altro paio di giorni da qualche parte, fatecelo sapere sempre al 342-4141-411. Io sono Katy Passa, tra pochissimo ritorniamo anche con Lenny Kravitz.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
9: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
11: Prendi me, scegli me.
9: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
11: Amami.
9: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
16: Super karaoke, pronti a cantare con me, eh?
15: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. dall'8 settembre su Canale 5.
10: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

di Lenny Kravitz. Ritorniamo al 2011 con questo bellissimo brano che ci riporta al 2026, in verità, proprio nella piena consapevolezza di quello che è uno stile di vita che Lenny Kravitz, come nostro rock ambassador, come ambassador di vita, ci insegna, a prescindere da quello che poi fa come artista quando scrive canzoni. Perché effettivamente Lenny Kravitz è proprio una di quelle persone che, oltre a non guardare il tempo che passa, perché sembra proprio che non gliene frega altamente niente, infatti rimane identico a se stesso più o meno quando aveva 25 anni. È incredibile cosa riesca ad essere Lenny Kravitz a 61 anni. Però, a parte la questione prettamente estetica, c'è proprio uno stile di vita, un credo, qualcosa di legato all'essere presente nei luoghi fisici, alla relazione umana, al restare appunto vivo all'interno di una comunità, di una società, che ti porta ad avere delle relazioni reali. E mi leggo a Mr. Lenny Kravitz, a quello che lui dice sempre, cioè di stare a contatto con la natura, a contatto con le persone, a contatto con se stessi, andando su un discorso che quest'estate abbiamo affrontato molto spesso guardandolo da tante prospettive, che è quello dell'intelligenza artificiale. Ecco, leggevo poche ore fa che a New York è stata proibita nelle scuole fino alle medie, cioè la città di New York ha introdotto proprio una moratoria sull'impiego di questa intelligenza artificiale da parte degli alunni delle scuole pubbliche. Chiaramente si parla di istituzioni pubbliche. Questo stop riguarda circa 600.000 bambini e ragazzi e parte della scuola dell'infanzia, diciamo che arriva all'ottavo grado americano. Diciamo che queste sono notizie che dividono sempre un po' le masse, perché tante persone dicono

0: Come Inside di Paul McCartney. Il grandissimo Sir Macca ritorna nel 2026 con un disco, con un lavoro, con tante cose da dirci. Anche voi ci state raccontando un sacco di cose al 342-414-1411. Continuate e io tra pochissimo vi mando indietro nel passato. Facciamo un viaggio al 1981.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Temptation Island vi aspetta.
9: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
8: Con imperdibili novità.
10: C'è qualcun altro nella tua vita?
8: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
11: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
8: Temptation Island e poi lunedì 7 settembre, Canale 5.
12: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: Virgin Classics 1981.

0: Stop Believing, Journey 1981. Che bello, questo brano mi riporta sempre a quel messaggio che ho ricevuto in diretta un giorno proprio di quest'anno, in cui un'amica, Sara, mi ricordo anche il nome, mi diceva che ascoltando questo brano durante le dirette di Rocking Weekend, quindi durante le dirette in cui di pomeriggio io ero in sua compagnia, in vostra compagnia, io che sono Katy Passa, mi dice: ti ascoltavo sempre e ogni volta che passavate Journey mi dicevo: non devo smettere di credere, lei aveva un sogno lavorativo. E poi un giorno, proprio nell'ascoltare questa canzone, ha letteralmente manifestato, e pare che la notte dopo abbia fatto un sogno legato a quel lavoro, e poche ore dopo, ancora lunedì, insomma, le sia arrivata una proposta. Quindi la magia di questa canzone si raddoppia con la mia esperienza personale, che ogni tanto mi piace riportarvi anche qui. E a proposito di messaggi, ci state mandando tante interazioni che ovviamente sapevo sarebbero arrivate per quel che riguarda l'intelligenza artificiale, al 342 41 41 411. Prima vi ho detto di aver letto un articolo in cui a New York è stato deciso di toglierla per gli alunni che arrivano fino alle scuole medie, quindi ai bambini, ai minorenni, in particolare per chi va alle scuole medie. Ecco, ci sono tante interazioni, chiaramente tra queste Marco da Bolzano dice: più si usa l'intelligenza artificiale più aumenta la stupidità naturale. Effettivamente il discorso è un po' più complicato di così, però diciamo che l'intelligenza artificiale non dà troppo spazio alla creatività e alla ricerca. Sicuramente è un modo molto facile di avere tutto tra le mani. Ci sono anche dei vocali, vai Pat.
1: Ciao Virgin, sono un insegnante. Un appello a tutti i genitori in merito all'intelligenza artificiale e a tutto quello che la riguarda. Vi prego, togliete gli smartphone dalle mani dei vostri figli, togliete l'intelligenza artificiale. Stiamo uccidendo un'intera generazione. Fine della curiosità, fine del pensiero critico, fine del controllo, dell'empatia e del rapporto tra persone. I ragazzi non hanno più il coraggio di guardarsi negli occhi. Aiutateci, perché sarà una dura battaglia, ma siamo con voi, scuola e famiglia. Grazie Virgin, ciao.
0: Ciao, ma guarda che messaggio giusto, diciamo, dal punto di vista di un insegnante soprattutto, perché me lo immagino cosa voglia dire vedere questi ragazzini, questi bimbi comunque spesso distratti da quello che è appunto l'utilizzo del cellulare, in particolare dell'intelligenza artificiale. Torneremo a parlarne dopo, perché a questo punto lo teniamo un po' come fil rouge di questo ritorno in Rocking Weekend in diretta con voi. Nel frattempo sono tornate drittissime, stanno facendo dei numeri pazzeschi le Warning, queste Bite My Tongue.

Don't let the devil take another day, Stereophonics dal 2019. Noi ripartiamo in Rocky Weekend. Questa è la nostra seconda ora delle 4 in diretta. Siamo ripartiti coi palinsesti ufficiali. Sono Katie Passa. Resto con voi fino alle 18. C'è Pat Pat in regia. Ci siete voi da casa che ci scrivete. Torniamo tra poco. Nel frattempo si riparte così.

0: Eagle Birds, i Black Keys dal 2019, suono inconfondibile, diciamo, dei nostri Black Keys, amiche ed amici, sono Katy Passa, resto con voi fino alle 18, c'è Patrizio, siamo ritornati in pieno Rocking Weekend, così la nuova stagione è ripartita con settembre, voi continuate a scriverci al 342-4141-411, sono aperte tutte le discussioni, dai piatti che state cucinando, tipo coloro che ci scrivono che hanno trovato 5 kg di porcini e sono già al terzo piatto, a tutto quello che è la vostra idea sull'intelligenza artificiale, cose di cui abbiamo parlato nella prima ora. Siamo aperti a leggervi e ad ascoltarvi. Tra pochissimo si torna anche con i Coldplay.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
7: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
6: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Ma perché lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Perché non lo fai?
11: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
12: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
13: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
14: Perché?
15: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
16: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
17: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
18: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
20: Perché?
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
22: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

siamo al 2005, 21 anni fa usciva questo bel gioiellino che ascoltiamo in diretta su Virgin Radio. A proposito di gioielli, tante culture portano con sé un sacco di saggezza. Quella giapponese spesso e volentieri mi capita di citarvela, perché effettivamente a volte ci dà dei consigli anche tra i più insospettabili. Io sono Katy Passa, resto con voi fino alle 18 in diretta come tutti i weekend, tutti i sabati e le domeniche dalle ore 14. Oggi con me in regia c'è Patrizio Marchesan. Tu lo sapevi, Pat, che correre o anche solo camminare 10 minuti può sistemarti tutta una serie di cose dentro, fuori, tutto intorno? Perché noi spesso pensiamo che per rimetterci a posto, per farci tornare il buon umore o per in qualche modo ritornare nel nostro centro, dobbiamo fare un po' di fatica. Invece è proprio tutto il contrario. Questo ci insegnano non soltanto i giapponesi come stile di vita, ma proprio uno studio dell'università di Tsukuba in Giappone ha osservato che 10 minuti di corsa a bassa intensità, quindi più vicini alla camminata, possono essere sufficienti a produrre cambiamenti nell'attività cerebrale associati a un miglioramento dell'umore e delle prestazioni cognitive. La cosa curiosa è che l'effetto non sembra dipendere semplicemente da quanto ti sei stancato, appunto, anche se correndo piano si sono osservati cambiamenti nell'attività della corteccia prefrontale, un'area coinvolta in funzioni cognitive come appunto attenzione e decisioni. E c'è un dettaglio ancora più strano, perché i ricercatori hanno trovato un'associazione tra il miglioramento dell'umore e il movimento verticale della testa durante la corsa. In altre parole, potrebbe non essere necessario dare tutto.

0: La volta in cui ho bruciato la mia chitarra fu come un sacrificio. Si sacrificano le cose che si amano. Io amo la mia chitarra.
1: Jimi Hendrix. Virgin Radio. Style Rock.

0: Night Shift Superstar dei Muse, il brano è del 2026, è proprio la nuova nuovissima. E tra pochissimo facciamo così, ci prendiamo un piccolo spazio tra poco per parlare dei Muse, del loro ritorno in Italia, di dove siamo rimasti, perché sappiamo che Bellamy e compagni stanno facendo un grossissimo viaggio di evoluzione nella loro parte artistica. Siamo estremamente curiosi da quando ci hanno detto che sarebbero tornati anche dal vivo, quindi tra poco torniamo con i Muse e ritorniamo anche con un Virgin Classic del 1991.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
8: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Amami.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: ai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
2: Virgin Classics 1991.

Falling Elvis dei Dire Straits 1991. Stavo dicendo, eh sì, Elvis dall'inizio di questa puntata che ve lo nomino, perché ieri pomeriggio mi sono ritrovata in un contesto lavorativo a fare una cosa bellissima, cioè a ballare con un uomo di 91 anni, tra le altre cose un uomo di valore, insomma, che mi ha raccontato delle esperienze di vita incredibili, le medaglie che ha vinto, insomma, tante cose belle. A un certo punto ci siamo messi nel backstage, lui ha letteralmente lanciato il bastone, si è alzato dalla sedia e si è messo a ballare con me, e vi assicuro che chi mi seguirà sui social miei personali vedrà questa cosa, perché a breve verrà anche postata, a proposito di social e di intelligenza artificiale di cui stiamo parlando, usata bene, perché queste sono cose che vanno condivise. A proposito di Calling Elvis, questi erano i grandi Dire Straits. E allora, invece, prima parlavamo dei Muse, quindi ritorniamo a qualcosa di un po' più moderno da un punto di vista proprio di band che tra pochissimo riusciremo a rivedere dal vivo, perché i Muse il 26 giugno di quest'anno sono ritornati con un album, The Wow Signal, un album che ci dà tante informazioni. La prima, la più importante, perché si tratta di due date firmate Virgin Radio, che il 20 e il 21 novembre saranno all'Unipol Dome di Milano. Siamo molto curiosi, doppietta tra le altre cose live qui in Italia, che ripropongono dopo esattamente 10 anni, perché fecero la stessa cosa nel 2016. Mentre invece, parlando di qualche aggiornamento legato a quello che è proprio la loro evoluzione nel preparare questi live e questo ritorno in Italia, i Muse proprio stanno dicendo che durante la pianificazione del tour europeo stanno costruendo una vera e propria astronave sul palco, con l'obiettivo di ridefinire ancora una volta i confini degli effetti visivi nei concerti, soprattutto indoor, quindi quelli autunnali e invernali. Ecco, adesso parrebbe che la band abbia addirittura aperto i chakra, restiamo così moderni, e invitato stabilmente nuovi musicisti a far parte della squadra live, proprio per arricchire la resa sonora di questo capitolo spaziale. Noi sappiamo che i Muse sono una band che funziona veramente anche nello scheletro più totale, perché hanno una potenza e un suono che poche band si possono permettere di garantirci, ma il fatto che vogliano portare più gente sul palco ci fa pensare a uno spettacolo veramente super interattivo e bello bello pieno. Quindi io sono molto molto curiosa di vedere Bellamy cosa sta per tirar fuori, perché in quella testolina lì c'è sempre un sacco di roba interessante. Andiamo al nuovo singolo dei Dimas, questo è Killing Time.

Immortal di Ozzy Osbourne con Mike McCready. E a proposito, amiche ed amici, continuiamo a stare qui in diretta fino alle 18. Sono Che Ti Passa, c'è tutta la nostra musica meravigliosa, ci sono un sacco di messaggi vostri che adesso raccolgo e leggerò, ma soprattutto riapriamo gli amplificatori con i Franz Ferdinand.

0: Find Me the Kings of Leon era il 2016 e sapete cosa succede 10 anni dopo esatti? Che veramente da pochi minuti gli Oasis sono arrivati alla Mostra del Cinema di Venezia, Venezia 83. Siamo veramente curiosi di leggere e sbirciare delle cose, tra pochissimo evidentemente ci sembra un po' il caso di tornare a parlarne, soprattutto del documentario di cui in realtà qui su Virgin Radio vi parliamo tra un po'. Torniamo anche con gli Scancanensi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi i pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
11: No, no, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

Saved Me, gli Skunk Anansie, e questo brano del 2010 ci ricorda tante cose di quel percorso che ha fatto questa band, un percorso assolutamente autentico, quello di Skin e compagni, cioè portare la loro musica nel cuore di tutti gli ascoltatori, veramente a livello mondiale. Questo per quanto riguarda il loro inizio, gli anni 90, la fine degli anni 90 e gli inizi del 2000, per poi avere i famosi alti e bassi che, spoiler, vivono tutte le band. Solo che loro lo hanno fatto sempre con estrema sincerità e dignità, cioè quando non c'era più ispirazione si scioglievano, lei faceva le sue cose da sola, è anche una DJ, è anche appassionata di musica elettronica, non soltanto una grandissima cantante rock, perciò si è fatta la sua strada, se n'è andata a fare i suoi DJ set in giro per il mondo, si è andata a prendere la sua grande passione per l'isola di Ibiza e poi è ritornata in studio con gli Skunk Anansie. Arriviamo al 2025 con The Painful Truth, che è quest'album bellissimo che comunque gli Skunk Anansie ci hanno fatto anche ascoltare dal vivo, perché poi sono tornati in Italia e hanno fatto un tour europeo che ha visto anche un bel po' di date italiane, perché poi lo fanno sempre, vero Pat? Loro quando tornano in Italia si fanno la settimana di vacanza italiana, se la girano letteralmente dal nord al sud o viceversa. E a proposito di gente che torna in Italia, soprattutto di gente che torna in Italia dall'Inghilterra, stiamo vedendo in questi minuti, in quest'ultima ora, che insomma tutte le testate hanno come primo titolo gli Oasis, che sono arrivati a Venezia 83 per la mostra del cinema e l'attesa è finita. Tra le altre cose, domani ci sarà la presentazione del documentario Oasis Don't Look Back in Anger, che ripercorre proprio la reunion del 2025. Questo noi lo sapevamo già, su virginradio.it ci sono tantissimi dettagli legati alla storia di questo documentario, al regista e a tutto quello che poi domani vedremo anche in presentazione a Venezia. Avevamo avuto dei piccoli spoiler sul fatto che gli Oasis potessero ritornare insieme, di vedere i fratelli Gallagher sul red carpet, ma vederli veramente devo dire che dà proprio una bellissima emozione. Quindi viva gli Oasis che arrivano in Italia, viva gli Amazons che tornano nel 2026. Questa è la nuova Blood on the Bone.

0: Young Again, gli Shinedown, nel 2026, il loro ritorno con l'album 8, un album di 18 canzoni meraviglioso che vi consiglio totalmente di ascoltare. Sono Katie Passa, resto con voi fino alle 18 e tra pochissimo si va ad un Virgin Classic del 1976.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
9: Temptation Island vi aspetta.
10: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
9: Con imperdibili novità.
11: C'è qualcun altro nella tua vita?
9: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
12: Di che cosa sei innamorato o eri?
13: È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
9: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
14: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
16: Una Fiat 500?
15: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
17: Virgin Classics
18: 1976.

0: Il 1976 dei Kiss con Detroit Rock City. E allora, Destroyer l'album, e quello è un anno veramente pazzesco per i nostri Virgin Classic. Tutto il decennio degli anni 70 ne ha tirate fuori di cose fighissime legate alla storia del rock. Però io, come che ti passa, devo dirvi che mi sono ritrovata a parlare un annetto fa più o meno con Alice Cooper per una bella intervista che ho avuto il piacere di fare in onore del ritorno proprio dell'Alice Cooper Band, e mi ricordo che lui mi parlava proprio di Detroit come una città nella sua genetica dannatamente rock. Quindi ho fatto il collegamento anche con questo titolo dei Kiss, che effettivamente definiscono Detroit come Rock City, e ci torna tutto e si chiude un cerchio. A proposito di cose che ritornano, abbiamo detto teniamolo come fil rouge questo argomento sull'intelligenza artificiale, che tanto comunque è in mezzo a noi ed è una cosa per cui faremo sempre tanti discorsi anche in diretta, perché è bellissimo chiacchierare con voi. State mandandoci un sacco di idee e di opinioni, ed è giusto dare voce a tutte le opinioni. Siamo rimasti prima qualche minuto fa, in cui un insegnante diceva che secondo lei era il caso proprio di togliere dalle mani dei bambini l'intelligenza artificiale, perché è un modo per spegnere la creatività. E poi c'è un amico che dice questo invece.
1: Ciao Getty, ciao gli amici di Virgin. Secondo me l'ignoranza, la mancanza di pensiero critico deriva poi dal non sapere utilizzare questi strumenti. Sono strumenti, e secondo me invece dobbiamo invogliare i nostri ragazzi, i ragazzi più giovani, a imparare ad usarli senza mai spegnere il cervello, perché questi strumenti sono potentissimi e sono inutili e dannosi solo se non sappiamo usarli. Se li sappiamo usare sono appunto molto utili e sicuramente sbloccano nuove capacità nei ragazzi giovani, che possono evolvere sempre di più e sviluppare sempre più capacità.
0: Vabbè ragazzi,
1: ciao a tutti.
0: Ciao, grazie mille per averci mandato questo vocale estremamente esplicito. Sicuramente ogni mezzo, ogni strumento ha il suo lato bianco, il suo lato nero, ne parleremo ancora chiaramente. Per ora riflettiamo su quello che ci dice questo ascoltatore, perché effettivamente bisogna guardarle sempre da varie prospettive le questioni, anche quella legata all'intelligenza artificiale. Ma nel frattempo ascoltiamo i nuovi singoli, come buona usanza fare su Virgin Radio dopo un Virgin Classic. Questi sono i Florence Road, questo è 7563.

0: La meraviglia di Interstate, Love Song degli Stone Temple Pilots. Ritorniamo al 1984, mentre si rimane a questo sabato 5 settembre 2026. Adesso ci sono le info sul traffico e poi si torna in Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre
6: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
2: Sono le 17.
10: It's 5 p.m.
2: Traffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 Genova-Savona si registrano code per un incidente tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Pegli. Altro incidente code sulla 9 tra Como Monte Olimpino e Como Centro in direzione Lainate. Sulla statale 372 Telesina, tratto chiuso a causa di un veicolo in fiamme tra incrocio San Salvatore Telesino e Telese, statale 87 Sannitica. Code per traffico intenso, lo svincolo Carugate della 51 tangenziale est di Milano. Traffico rallentato lungo la 14 tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 1 Milano-Napoli. Sulla 26 viene segnalata una perdita di carico sulla carreggiata tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: E riapriamo la quarta ora in Rockin' Weekend dicendovi che gli Strokes torneranno in Italia, proprio così. Unipol Arena di Bologna, 17 ottobre di quest'anno, e indovinate, riapriamo quest'ora proprio con loro e con un free rock che inizia così.

0: Will We Talk di Sam Fender, ritorniamo al 2019, ritorniamo invece adesso al 2026, sabato 5 settembre. Sono riaperti ufficialmente i palinsesti di Virgin Radio, è la prima volta che anche io ritorno in questa versione così normale, quindi quella che abbiamo tutto l'anno, dalle 14 alle 18 sono con voi, sono Katy Passa, questo per quanto riguarda il sabato e la domenica con Rockin' Weekend. Detto questo, anteprima fatta, vi dico che 832 43 30 è un bel numero che potete adesso digitare sul vostro telefono e chiamarci, perché al nostro numero verde c'è la possibilità di ricevere in regalo un CD dei Weezer. Ma quale? L'ultimo, proprio quello omonimo che si chiama Weezer, di cui prima abbiamo ascoltato anche il singolo col featuring di Wednesday. Quindi se siete amanti dei CD, fatevi avanti. 832 43 30 sono qua in diretta con voi, tra pochissimo se volete ci arrivate anche voi e ci sono sicuramente anche i Placebo.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
2: New album, Foreign Tongues.
3: Did you hear it?
2: Absolutely.
1: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro. Regolamento su McDonald's.it.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
14: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
15: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
16: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli!
17: Ciao Alex!
16: Kimi, ma sono io su questo poster?
17: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
16: Per vederci le partite insieme.
17: Magari, però... Però non ho ancora il wifi.
16: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
17: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
16: Sono appena stato sorpassato.
1: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Cavalcade dei Placebo, brano del 2000 che devo dire spesso mi è stato anche dedicato, sai Pat, perché Special K, Special Catty è un attimo, comunque siamo a sabato 5 settembre 2026 in diretta su Virgin Radio con la musica migliore che potete ascoltare in assoluto e rimaniamo qui fino alle 18, abbiamo ancora una mezz'oretta che ci godremo veramente fino alla fine, anche perché questo è uno dei miei momenti totalmente preferiti, che tendenzialmente di solito chiamiamo free ticket, questo invece è il free CD, come lo vogliamo chiamare, una roba del genere. Comunque di base abbiamo dato il numero verde per dare la possibilità ad un ascoltatore di aggiudicarsi il nuovo CD dei Weezer, l'omonimo Weezer, quello del 2026. Chi abbiamo in linea? Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, come ti chiami?
1: Ciao, mi chiamo Ugo.
0: Ciao Ugo, che bello sentirti. Da dove ci chiami?
1: Un piacere. È da Arezzo.
0: Arezzo, che bella, una delle mie città preferite, c'ha un sacco di famiglia, di amici, salutamela subito, immediatamente.
1: Buono.
0: Senti, com'è il tempo lì?
1: È il caldo, guarda, sto anche lavorando, è un caldo pazzesco.
0: È un caldo pazzesco, ragazzi. Vabbè, questo è un po' una, diciamo, un fil rouge anche dell'Italia in generale in questo momento. Anche qui al nord fa molto molto caldo. Senti, ti piacciono i Weezer, vero?
1: Mi garbano, posso dire, che l'ho ascoltato già da qualche annetto, li ascolto.
0: Belli.
1: E non so per niente male.
0: Belli,
1: non è mai capitato di vedere al vivo, però...
0: Infatti, cavolo, sono venuti anche quest'anno. Vabbè, che torneranno, dai, Weezer. Sono sempre attivi,
1: sì.
0: Poi sono appena usciti con un disco, quindi vogliamo ben pensare e credere che faranno magari un salto di nuovo da queste parti. Ti regaliamo questo CD e ti diamo la possibilità di ascoltartelo in macchina. Ce l'hai ancora, vero, in macchina?
1: Per fortuna, come altri che hanno vinto, hanno detto che non ce l'hanno. Io per fortuna ancora ce l'ho.
0: Oh, bravissimo, anch'io. Quindi benissimo, insomma, te lo ascolterai sicuramente con la qualità del CD, che è estremamente differente e unica, va bene?
1: Come gli altri ci dico vinto con voi, che sempre ascolto in macchina.
0: Bravissimo, sei il numero uno, Ugo, ti vogliamo molto bene. Grazie e buon pomeriggio, buon weekend.
1: Anche a te, buon pomeriggio.
0: Grazie. Grazie, ciao Ugo, ciao. Amici, noi andiamo avanti col nuovo singolo del frontman dei Killers, che è ritornato il 21 agosto di quest'anno, Brandon Flowers, con un nuovo progetto e con un nuovo singolo, appunto, che si chiama Tiger's Blood.

0: La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Never Gonna Rip dei Green Day. Il brano è del 2026, sono ritornati quest'anno con questo brano che fa da colonna sonora quello che poi è stato il loro nuovo film, diciamo questa avventura con cui raccontano gli albori, l'inizio, la nascita, il momento del passato che li ha fatti poi diventare quello che sono. Possiamo chiamarlo un po' lo sliding door di quella che è la loro vita e che hanno deciso di chiamare Nimrods come uno dei loro più grandi album, ma con una S finale in più. Detto questo, a proposito di passato, tra pochissimo c'è l'ultimo viaggio nei Virgin Classic. Andiamo al 1968.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
13: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
16: Virgin Classics 1968.

Watchtower di Jimi Hendrix e siamo al 1968 e questo è sicuramente un momento in cui ci ricordiamo l'importanza delle nostre radici, l'importanza dei nostri Virgin Classics, l'importanza dei nomi che hanno dato veramente tanto tanto spessore alla musica rock, e sicuramente uno di questi è quello di Freddie Mercury, che oggi avrebbe compiuto gli anni, quindi è bellissimo citarlo semplicemente anche perché lo facciamo anche attraverso i nostri social. Chi ci segue anche per esempio sulla nostra pagina Instagram avrà letto la citazione bellissima che abbiamo messo qualche ora fa: si può essere tutto ciò che si vuole, basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di poter essere. Questo e altro ci ha lasciato il grande Freddie Mercury, a parte ovviamente tutta la musica e la discografia dei grandi Queen. Prima di andare ad ascoltare un nuovo singolo come da buona usanza dopo un Virgin Classic, vi ricordo che giovedì 10 settembre, quindi tra pochissimi giorni, parlando già della settimana che sta per arrivare, dalle ore 21 ci sarà un Best Rock dedicato a un altro dei grandi nomi che sì appartengono ai Virgin Classic, ma che soprattutto ritornano quest'anno perché non si sono mai fermati, e sono i grandissimi Rolling Stones con Mick Jagger, che è diventato nostro rock ambassador, e questo album Foreign Tongues, che è appunto di cui ci parla Mick Jagger nell'intervista con Paola Maugeri e poi anche in questo speciale appunto Best Rock, che potete sentire realizzato da Paola Maugeri proprio in diretta il 10 settembre, giovedì prossimo. Mentre invece adesso su Virgin Radio ci prendiamo gli ultimi secondi per andare ad ascoltare il nuovo singolo dei Mayday Parade. Questo è Sweet Sad Sugar.

0: Sweet Sad Sugar, May Day Parade 2026, questo è l'anno di questo singolo. Invece adesso andiamo ad ascoltare un nuovo racconto, perché torna Paola Maugeri in diretta su Virgin Radio con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories,
1: i brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Beatles, anzi del mio essere umano preferito dei Beatles, e cioè George Harrison, e di una di quelle canzoni che rappresentano la sua magia. Come diceva il suo amico Eric Clapton, George era semplicemente una persona magica. E tutti e due sono i protagonisti della storia di questo brano, Here Comes the Sun.
5: Here comes the sun.
4: Nel 1969 John Lennon, Paul McCartney e Ringo Starr e George Harrison attraversano le strisce pedonali davanti agli studi di Abbey Road, mentre un signore vestito di scuro li osserva un po' perplesso. Entrano nello studio 2 e creano il loro ultimo capolavoro, Abbey Road, che esce il 26 settembre 1969 e debutta al numero 1 in Inghilterra. Hanno deciso di tornare ad Abbey Road dopo l'esperienza del film e del disco Let It Be, che è stato messo da parte e uscirà dopo Abbey Road. Ritrovano il produttore George Martin, lavorano per 6 mesi non solo ad Abbey Road ma anche agli Olympic Studios e si esprimono al massimo proprio mentre la loro storia sta per finire. Ognuno vive la sua vita da Beatle. Paul si sposa con Linda e produce dischi della Apple. George si immerge nel suo mondo spirituale. John non sta mai fermo e dopo il matrimonio con Yoko Ono e il Benin per la pace ad Amsterdam viaggia tra Montreal, Parigi e Vienna. Ringo recita nel film comico The Magic Christian con Peter Sellers. Anche per questo, infatti, ogni canzone di Abbey Road è un mondo a parte, un'espansione dei confini della musica popolare che da rock and roll diventa arte e controcultura. George Harrison lascia il segno sul vinile di Abbey Road con 3 minuti di musica acustica, una melodia bellissima, un inno alla felicità intitolato Here Comes the Sun. La storia è uno degli aneddoti più belli di sempre. George non ama parlare di affari, scappa da una riunione negli uffici dell'Apple e va a casa di Eric Clapton e gli chiede: Eric, hai una chitarra? Clapton ha raccontato: ovviamente ce l'avevo, gliel'ho data, lui è uscito in giardino e mentre passeggiava ha iniziato a suonare un pezzo bellissimo. Ed è il pezzo che apre il lato B di Abbey Road, Here Comes the Sun.

0: Sun dei Beatles, era il 1969, ve l'abbiamo sentita raccontata egregiamente da Paola Maugeri, che torna domani mattina con un nuovo Long Playing Stories, e noi ritorniamo domani pomeriggio dalle 14 alle 18 per quanto mi riguarda, con Pat Pat in regia, vero caro, che sarai con me. E allora ti saluto e ci vediamo domani pomeriggio, facilissimo. Questo sabato 5 settembre continua, amici, questa sera ci sarà Rock Party, la musica di Virgin Radio è sempre con voi, quindi mi raccomando, vi do un super bacio e un abbraccio, soprattutto un 5 alto. Quindi da Che Ti Passa è tutto, continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio. E noi rimaniamo qui ancora per voi, per sempre, a prescindere. Me l'hai fatta fare, cosa mi stai facendo fare, Patrizio? Cos'è successo? Posso chiudere? Posso andarmene? Cioè, ho fatto una chiusura bellissima, la rifacciamo? Rimanete connessi con noi, con testa, orecchie e cuore su Virgin Radio, ciao!
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: It's 6:02 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buonasera da Esther Oletto. Tregua di 3 giorni sull'Ucraina a partire dalla mezzanotte di oggi. Lo ha ordinato Putin subito dopo l'arrivo a Mosca di Witkoff e Kushner. Gli inviati americani domani saranno nella capitale ucraina, seconda tappa della missione per tentare di porre fine alla guerra. Sassonia domani al voto. Gli ultimi appelli del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Non lasciamo che l'AfD distrugga la Germania con le parole. Il partito di estrema destra in netto vantaggio nei sondaggi. Il leader della CDU al tempo stesso ha chiesto un confronto più approfondito con l'avversario sui contenuti. Sergio Mattarella a Merano per le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi che diede statuto autonomo al Trentino Alto Adige. È un modello in Europa, elogiato il presidente, che però ammonisce: i confini non siano ostacolo ma punti di incontro. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba, l'intervento a La Habana una settimana dopo il malore che lo ha colpito sull'isola. L'ex parlamentare pentastellato doveva rientrare oggi in Italia con un volo ambulanza privato. Appello del padre di Lorena Isceri, uccisa dall'ex che l'ha gettata da un viadotto dell'autostrada 1 e poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. La politica sia unita contro la violenza. Calcio, prima vittoria stagionale del Torino sul terreno della Fiorentina per 2-1, anticipo della terza giornata di Serie A. La Viola resta a 0 punti. In campo Inter-Napoli, dalle 20.45 Roma-Atalanta. Formula 1 al Gran Premio d'Italia, clamorosa pole position del francese Gasly. Il rally 1000 miglia Brescia funestato da un incidente mortale. Uno spettatore investito e ucciso da un'auto uscita di strada in Valsabbia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 9 coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento della dogana svizzera. Sulla 10 Genova-Savona si registrano code tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Pegli. Traffico rallentato sull'autosole tra il bivio A1 variante Sasso Marconi Nord, tra Parma e Allaccio Fiorenzuola in direzione Milano. Sulla statale 372 Telesina, tratto chiuso a causa di un veicolo in fiamme tra incrocio San Salvatore Telesino Telese, statale 87 Sannitica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
6: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
12: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour, abbassiamo i prezzi.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio!
6: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
8: Meredith.
6: Suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
9: Mitico!
6: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Ama me.
6: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone, lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Virgin Classics 1969.

0: C'è chi muove le gambe, chi schiocca le dita e chi si muove da una parte all'altra. Io faccio un po' tutto insieme, direi.
1: Elvis Presley. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 19.
3: It's 7 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buonasera da Esther Roletto. Il presidente russo Putin sospende gli attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per i prossimi tre giorni. Domani nella capitale ucraina arrivano Witkoff e Kushner, che appena atterrati a Mosca sono stati accolti da Kirill Dmitriev, il consigliere per la cooperazione economica. Sul suo profilo ex ha scritto: benvenuti ai pacificatori. Tre petroliere iraniane colpite dalle forze americane vicino all'isola di Karg dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie ha lanciato missili balistici contro due navi statunitensi che pattugliavano le acque nella regione. Unione Europea al lavoro con Washington e paesi del G7 per la de-escalation. Duello verbale tra Monti e Vannacci sul palco di Cernobbio. Il leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Dal Green Deal all'Ucraina vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica: combatterò sino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. È stato arrestato il presunto assassino di Udine. Il 32enne di origini marocchine era ricercato da ieri. Era fuggito dopo aver ucciso il fratello della sua ex, un connazionale di 65 anni al quale aveva teso un agguato. È stato catturato alla stazione ferroviaria di Basiliano. Incidente mortale durante il rally Mille Miglia Brescia. Un'auto è uscita dal tracciato a Bione e ha investito uno spettatore. Per l'uomo, un 63enne di Torino, non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi è deceduto. Stava seguendo la gara con la moglie. Gran Premio d'Italia di Formula 1, pole a sorpresa a Monza. A scattare davanti a tutti domani sarà l'Alpine di Pierre Gasly, che è stato il più veloce nelle qualifiche, precedendo la Mercedes di George Russell. Oscar Piastri perde tre posizioni in griglia. Leclerc partirà quindi terzo ed Hamilton quarto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole code per traffico intenso alla barriera di Milano Sud. Lungo la 21 Torino-Brescia sono segnalati materiali dispersi lungo la carreggiata allo svincolo di Castelvetro verso il capoluogo piemontese. Sulla statale 148 Pontina traffico rallentato tra Castel Romano Trigoria e incrocio via Decima Castel Porziano verso il grande raccordo anulare. Infine sulla 56 tangenziale di Napoli coda in uscita fuori Grotta provenendo dall'allacciamento di Ramazione Capodichino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
13: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
14: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
15: Virgin Classics 1980.

0: Puoi dire che una canzone è veramente grande quando, dopo che l'hai sentita, non riesci a parlare e devi accostare la macchina per paura di schiantarti.
1: Bono Vox. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
4: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
14: Ma perché lo fai?
15: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Perché non lo fai?
16: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
17: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
18: Best Rock 500.
19: I brani più influenti della storia del rock. Su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
2: It's 9 p.m.
0: Best Rock 500. The songs that made rock history.
1: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Rolling Stones. A luglio, il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
1: New album, Foreign Tongues.
2: Did you hear it?
1: Absolutely.
0: Best Rock, speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5€ e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10€. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
11: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000€ fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica.
15: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35€ di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
18: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
19: Oh mio Dio!
18: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
19: Prendi me, scegli me.
18: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
19: Ama me.
18: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
20: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
21: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
20: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
22: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
0: perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
23: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
24: Best Rock

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori

0: e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
5: Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
11: Buono.
10: Melone retato.
11: Buono.
10: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
11: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
12: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
13: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
14: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
15: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
16: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
17: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
18: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
19: Best Rock 500.
3: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
7: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Virgin Radio.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
11: It's 9:59 p.m.
1: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
0: Virgin Rock Live.
1: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
0: Virgin Rock Live.
1: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Con Bipper e Visa è già Natale. Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Temptation Island vi aspetta.
8: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
7: Con imperdibili novità.
9: C'è qualcun altro nella tua vita?
7: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
10: E di cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
7: Temptation Island e poi lunedì 7 settembre, Canale 5.
11: Perché? Perché?
12: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
13: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
15: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
17: Perché? Perché?
15: Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
18: Virgin Rock Live.
7: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
18: Virgin Rock Live.

0: Tra poco su Virgin Radio sarà ancora Virgin Rock Live.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950€, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese. Rata finale 8.000€, tanfisso 8,99€, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950€. E con un pieno fai più di 700 km.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
7: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
7: Virgin Rock Live.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna venerdì alle 22 su Virgin Radio.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
8: Virgin Radio.
0: Sono le 22 e 59 minuti.
9: It's 10:59 p.m.

0: just to prove the world was here. And here it is, a red balloon. I think of you and let it go.
1: Rock Party, anche questa notte, è una buona notte per far festa su Virgin Radio. Lasciati travolgere da Rock.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Temptation Island vi aspetta.
4: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
3: Con imperdibili novità.
5: C'è qualcun altro nella tua vita?
3: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
6: Di che cosa sei innamorato o eri?
7: È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
3: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: La cucina che sogni vale

0: di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
5: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Rock Party. Rock Party. Virgin Radio. Party.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: vi aspetta venerdì prossimo su
0: Virgin Radio. Style Rock.